0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.